lamarjana mela ke hawar kiluna bangla ke sujit ronghang arunaram the juri dei nephan labangso arun labangso alam ke mandam la ke seng che hang tum kache tong ho kache thara kalam the juri dei nephan po afansi ke podam to tang tala masalon arjuksina